0: μπαμ, μπαμ. 10 λεπτά μετά τις 4, ζου 90,8, Παρασκευούλια υπέροχη, έρχεται Σαββατοκύριακο με πολύ ωραίο καιρό, θέλω να σας πω. Μπήκα, είδα λίγο για Χαλκιδική, θα είμαστε μια χαρά, θα κάνουμε τις βουτιές μας. Τώρα, παρέα μας έχουμε πάντα και την Nova, θέλω να σας πω, που φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε άτακτοι, παιχνιδιάριδες και νεανικοί καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής σας. Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, δηλαδή στον Παΐσιο, στον Ιούδα και στο Ζωσιμά.
2: Ζωσιμά.
1: Ναι.
2: Zooradio.gr, έχουμε εφαρμογές να τις κατεβάσετε. Είναι ολοκένουργιες και σας χρειάζονται, πιστέψτε με. Έχουμε Spotify, Energy Drama 88,9, στη Χαλκιδική σου 99,5.
0: Τώρα πάμε να ακούσουμε Σακύρα. Είναι το γνωστό το TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV,